maram xaymar ñu ni aljuma demb la fatu ci wadan sugu ñu denc ko it demb ci wadan ñaan gi ëlëk ci dimanche ci lañ ko fasiyene mal ci wadan sugu joom ñett fukki at la mon serigne muntaka mbacke khalifa general kulu mouride ci touba serigne cheikh ahmadou mbacke khalifa serigne soybu serigne abdullah hat mbacke ibn serigne soybu serigne fallu mbacke ibn serigne soybu di dom ci fatu serigne abdou samad mbacke ibn serigne soybu di dom ci fatu serigne amsatou mbacke ibn serigne soybu soxna mam mari mbacke bintou serigne soybu di dom ci fatu soxna mam khari mbacke bintou serigne soybu soxna mam ami mbacke di dom ñom ñep ñoy yeklé fatu soxna muminatou busso bintou serigne mbacke kanji busso ñu ni ko ké nak aljuma nako demb la fatu ci touba ñu denc koy demb ci touba ñaan gi dañ ko amal nako dimanche ëlëk lañ ko fassiyene mal fo fe ci touba joom ñen fu kat ak ñaar la mon mi ngi gané won aduna ci 1934 modou diaw cissé ci yeru abdou cissé ci yeru idali dieng momit nek ci yeru ali ndjay ci yeru modou babu ci yeru mortion ci yeru matandour ci yeru ahmadou sok ci yeru atou sok ci yeru abdou amar fofé ci yeru mbay babu ci yeru tala babu ci yeru serigne tion fofé ci yeru sawu ndong ci ndjay sagui ibra jaxate ci yeru mbacke fay ci wadan matu nguer di dom ci fatou modi ki def tagui bi moy tagge yayam soxna maram khaymar momé nak ñu ni fatuna aljuma demb ci wadan sugu ñu denc ko demb ci wadan ñaan gi ëlëk ci dimanche ci lañ ko yamal ci wadan sugu joom ñett fukki at la amon serigne modou amar ci namen soxna khadi mbacke ci touba ka ñaan mbay ñang ci touba sun fuk way jañ modou ñang ci touba sun fuk way jañ gumba jon ci touba wadan jassema fofé ci tindodi hujanya ci xaduk serigne bara djouf wala ball djouf ci touba guy mbind ci nandong goro sikki fatou ci wadan soxna nguer dom sikki fatou touba guy mbind serigne modou ñang di dom sikki fatou modi ki def tag bi moy tagge yayam soxna maram khaymar nako demb ci aljuma ji la fatou ci wadan sugu ñu denc koy demb ci wadan ñaan gi ëlëk ci dimanche ci lañ ko yamal ci wadan sugu joom ñett fukki at la amon modou fa gay diop di gor sikki fatou mo sekk ci touba loyen di gor sikki fatou abdou ndjay ci ñeen sele soxna ñang ci mohmoud soxna lawon sikki fatou daba ña momit nek ci sam yabal ngañ ndjay ci touba medina fatlo ña ci touba Ousmane Ndiaye ci Belel Galouki Asta Nia fo fe ci ngeen sele di dom Sikki Fatou Mam Diara Nia ci Touba guy mbind di dom Gaydi Kan ci Belel Galouki Bara Ngagne Belel Galouki di tondo Sikki Fatou Awa Diop Nia ci Njagne Ngeng Sar ci Touba Gede di gor Sikki Fatou Papa Ndiaye momit nek ci Goussana Matar Nar ci Louga Mam Saliou Sar ci Belel Galouki Ndey Ndiaye ci Louga Hassan Fall fo fe ci Yaroupel ñom ñep ñoy yeklé fatou bara ñang nako demb ci aljuma ji la fatou ci belal galo ki ñu denc ci fassiyene ko denc tay ci samedi ji ci daru murtibu fukki waxto ben joté ñaan gi nak japp nañ ko ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassiyene mal fo fe ci belal galo ki ñom ñen fukki at lamon cheikh nya ci belal galo ki di dom sikki fatou cheikh samb ci belal galo ki di dom serigne ñang ci belal galo ki dom sikki fatou magget job soxna lawon sikki fatou ci belal galo ki Fasek soxna lawon Sikki Fatou Belel Galo ki lay samb di rak anta ko du samb rak Sikki Fatou ci Touba Serigne Dan Mbacke ci Daru Murti Serigne Sikki Fatou Daba Nia ci Ndjeyen Mbar dom Sikki Fatou ci Belel Galo ki Fati Mbacke ci Ndjayen Sele dom Sikki Fatou Assou Nia ci Kër Galay di dom Sikki Fatou Mbay Kan chef du village ci Belel Galo ki Serigne Cheikh Nia ci Belel Galo ki Kabou Nia wala Kabou Ndjay samb ci Yabal Aliou Ndiaye ci Sam Yabal ñoo yeklé Fatou Bara Ñang ñu ni aljuma demb la Fatou ci Belel Galo ki ñu fassiyene ko denc tay ci samedi ji ci Daru Murti bu fukki waxto ak ben joté ñaan gi nak ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassiyene mal ci Belel Galo ki joom ñen fukki at la mon Serigne Babacar Si Mansour Khalifa General de Tidiane ci Tiwawan Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci ak njabotam Elaji ma Cheikh Sar Baba Garage Tourndo Sikki Fatou Elage Ibrahima Sarr ci Dakar Sikab Liberté 2 Modou Ngom Sarr ci Ngent Thiès Baye Sikki Fatou Elage Momadou Sarr Géomètre la ci Dakar Modou Sarr
gani ak mbollem jabotu magge sax modou sax ci yembal.